es quan isterius ira permanente in amaritudine loc permanente factice materia cinis en apenti similis in folio et tecno de tempi sine in proprium vino sapienti supra metra ponere sede fundamenti cultus ega compere